Se il bastone bianco fosse il Maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta e i morti non parlano.

morde. Sarà vero che un cane morto non abbaia? Mai abbano e come la tua orevaras e promo le abba e che la tua orevies e promo non si crepe di nire con al rapmo e trommi e a trommi ruola a dire non spredi per tu ma ruolo lo so e promo e soffo che esplessi. Non mi ami e soffo.